0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli ho detto.
0: Mudite. Ella sengia colà del parco nezzolingo vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo e al suo repente

0: Lucia forse l'amo.
1: Un cuore ride
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo nel tuo scopo.

0: incerto sposo. A te saprei spalpala.
1: La tomba, a me sapressa.
0: Ora fatale questa. Odi, fermi, guglielmo, a scendere vedremo il tron. Aria, prostrata nella polvere la parte che io seguia.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano